sì, un po' a cacchia, ma non mi muori, mi colle. Kini nkan to je nkan aseri ti nbe lokan yin te fe so.